sole che nudo tesoro maltreno dalla chambre. Se ne posa vos signor.